0: asik cuma di Gen 98,7 FM. Asik banget. Update berita-berita seru bisa banget
1: di Gen 98,7 FM.